0: Radio.
1: Wow, ho presente non sta sua, la che vuole, completo candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho